noi si sogna. E parlato da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di pechino.

0: porta, a che la morte grida, dove,
1: dove, dove, sangue.
0: Di tu che vuoi,
1: e l'amore che c'è.